promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.